ayawayankwa ondi miyamborada mitibia nyinaremuno onemia nenamu